questo dire mai lo fai ben bene. Favo, fa lei vuol sa che spinta qua, non muslo si